0: Devo metterlo nel mix.
1: Si quieres llegar temprano, dale. Y pasa por la zona Flúor y te maquillan.
0: E non mi piace cantare questa storia qua. Invece non vede più di cantare là. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo ballar con quella gonna là, mi